0: Early in the morning, late at night. It don't even matter.
1: Hora del sistema. 11 con 28 minutos. Temperatura en la superficie. 20 grados.